e misera ci veni piame, e ho piotà veni piame fisso, sa di ma se un cani maio voto.